pronunciata, lei s'è fatta una risata. Al mio whisky si è aggrappata, in 5 litri si è scolata. Mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata. Altro